che cuschia sureri se colloretta gabbia nere sure bigira betita parar gli sciocca

0: Benedica tua, Isabella, che è la scelta di te.
1: Benedica tua, Isabella.